a tutta birra, approfittatene. Beh, un trancio di pizza con la birra ci sta anche a 2 metri dal mare, eh? E allora, quantità limitata, birra Peroni, la lattina, quella da mezzo litro, è scontata a 75 centesimi. All'interno di questo speciale a tutta birra, speciale Ferragosto, anche la birra Icnusa, una birra di qualità in una confezione da 3 pezzi. Qui andiamo in Sardegna, anima sarda, birra Icnusa, 3 pezzi vostri a 2,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate dipende all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Stay with me su Penny FM alle 8:15.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Eccoci qui, vi accompagno con piacere nel reparto ortofrutta per prendere in considerazione le patate, con le quali possiamo fare tante cose. Abbiamo chiesto qualche suggerimento a voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Si fa di tutto, gli gnocchi che sono favolosi, le patate ripiene, le patate in mille modi.
4: Allora, in tutti i modi, anche semplicemente lessate, oppure anche con il frico, che è un piatto tipico friulano.
5: Patate al forno, ci si mette il sale, il rosmarino, la salvia, poi un po' di pan grattugiato sopra, pan grattato, un po' di olio, si girano tutte quante, si mettono al forno, così diventano anche più croccanti con il pan grattato.
0: E vai così, allora coltivate in Italia patate rosse, gialle di Natura E. Attenzione, al chilo in sconto 1,29 euro.

0: Baby K su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora, già alle 8:20, mentre state facendo acquisti da Penny, si comincia a pensare a qualcosa per il pranzo. Un'insalata estiva, d'altronde siamo al 13 di agosto, da portare magari in spiaggia, in piscina, in un parco all'ombra, eh? Insalata caprese estiva con il melone gialletto e i pomodori a grappolo. E daremo vita, veramente, nell'arco di pochi minuti, a un piatto, ovviamente senza cottura, unico, perfetto per esaltare quella dolcezza del melone gialletto insieme all'acidità succosa dei pomodori maturati al sole, cioè il pomodoro a grappolo. Al chilo in sconto 1,29 euro. E poi il melone gialletto è da prendere assolutamente in considerazione, anche perché parliamo di un signor melone gialletto coltivato in Italia. Al chilo scontato nei punti vendita Penny 79 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Wow wow, Green Light, Alo Black su Penny FM alle 8.30, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Acquistate L'Orto Semplice, il nuovo libro di Benedetta Rossi, e riceverete uno sconto di 5 euro. Un libro molto bello da leggere con tutta la tranquillità anche sotto l'ombrellone. Dania Locatelli l'ha raggiunta al telefono per capire meglio di cosa si tratta.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
2: Ben ritrovati da Dania Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto.

0: troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio, quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
1: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
0: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. E in realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione, ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo naturalmente fondamentale è l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
1: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
0: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
1: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'Orto Semplice, che ricordo si trova in tutti i Penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
0: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'Orto Semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
2: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Trans su Penny FM a un quarto d'ora dalle 9, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny, attenzione, il momento è molto importante perché siamo arrivati al 13 di agosto, a un passo dal Ferragosto, e beh, sarà un classico in quell'occasione, nel weekend al quale stiamo andando incontro, grigliare ma anche fare delle pizzate, e allora tanta buona birra da stappare, e fino al 26 di questo mese acquistando 10 euro di birra a scelta, ad esempio anche la birra Tennez Super, e da Penny c'è una confezione da 12 pezzi a quantità limitata vostra a 15,99 euro. E allora, acquistando 10 euro di birra scelta, riceverete immediatamente un buono da 5 euro per la prossima spesa di 25 euro effettuata con la vostra Penny Card.
1: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a Penny FM, ciao.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Allora, oggi si pranza in spiaggia, comunque a diretto contatto con la natura. Vi servirà il tramezzino, quello gustoso, tonno e maionese, degli allegri sapori, tra l'altro in una confezione da due pezzi. Potete invitare anche i colleghi, la fidanzata, il fidanzato, gli amici, il vicino di casa. Tramezzino, tonno e maionese, agli allegri sapori, due pezzi in sconto del 28% a un euro all'interno di questo speciale tutto a un euro, che ci porta immediatamente nel reparto surgelati, perché qui dobbiamo fare la scorta di gelato in vista anche del Ferragosto, che è un passo, eh? E allora, tartufo al cacao e bianco dalla Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny. La confezione da due pezzi è scontata del 40%, 40% di sconto in offerta qui da Penny, solo un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Laura Pausini su Penny FM, ancora buona giornata, buon giovedì mattina da acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo, sino al 26 di agosto acquistate 10 euro di birra scelta e riceverete un buono sconto da 5 euro per la vostra prossima spesa di 25 euro effettuata con Penny Card. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta alla metà degli anni 80, 1985, con John Parr, il suo più grande successo, St. Elmo's Fire.

0: St. Elmo's Fire con questo bravo cantante inglese John Parr, canzone contenuta nella colonna sonora del film St. Elmo's Fire del 1985 con la presenza di Demi Moore e Annie McDowell. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9.05 ci occupiamo di uno speciale casa veramente molto interessante, dove abbiamo modo di fare la scorta di tutte quelle cose che sono importanti nel quotidiano. Ad esempio, l'asciugatutto Penny, due veli, 51 strappi, 4 rotoli per asciugare veramente tutto, come dice la parola, dalle cose che vanno asciugate nel piano cottura, sul piano cottura quando cuciniamo, anche alle cose che possono cadere, tipo la classica goccia d'olio o di vino sul tavolo quando pranziamo o ceniamo. Allora, asciugatutto Penny, due veli, 51 strappi, 4 rotoli, in sconto 1,39 euro. Poi, all'interno del nostro speciale per la cura della casa, anche il detersivo liquido lavatrice Dash, classico e salvacolore, due le versioni, confezione 2 per 23 lavaggi garantiti a quantità limitata. Questo detersivo è vostro a 9,90 euro. E a questo punto, ritmo della spesa con tre successi senza nessuna interruzione. Si comincia con Ebony Align, No Your Way.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: secca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: Mark Anthony su Penny FM alle 9.17.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: Ma certo che facciamo, grigliamo, e noi abbiamo chiesto a voi clienti, facendo girare il microfono di Penny FM all'interno dei punti vendita, in che situazioni grigliate e cosa mettete sulla brace.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pensa che tutti quanti gli anni io e i miei compagni di università facciamo una rimpatriata a casa di una nostra amica a Como, che ha una bellissima piscina, e ci divertiamo giocando anche a pallanuoto e questi giochini in acqua, con una grandissima griglia che ha lei a casa sua, con delle costine di maiale, salsa barbecue, e poi non possono mancare i peperoni.
0: E vai così, e io suggerisco, aggiungete anche il tomino, quello con speck delle specialità Cuor di Terra, in una confezione da due pezzi, scontata del 16%, a 2,49€.

0: Henry Conigiotti su Penny FM alle 9.21.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Beh, siamo al 13 di agosto, c'è tanta voglia di griglia. Allora grigliamo i peperoni misti, le zucchine. E per confezionare una grigliata perfetta, magari per Ferragosto, di peperoni e zucchine, laviamo e tagliamo le zucchine a fette di circa mezzo centimetro e i peperoni a falde larghe, eliminando di conseguenza i semi. Anche questo è un dettaglio importante. Poi scaldiamo bene la griglia, bene, e cuociamo le verdure finché avranno le tipiche striature. Poi le condiamo con olio, sale, aglio e prezzemolo tritati e verrà una meraviglia. E allora, all'interno del nostro speciale voglia di griglia, peperoni misti in sconto 1,79 euro, poi da prendere assolutamente in considerazione anche le zucchine in offerta nei nostri punti vendita 1,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: storia e anche cinema. Ma ciao anche a Shorty che è con noi oggi, come state?
1: No, tutto bene, tutto bene. Tu a posto?
0: Io sto molto bene e viste le alte temperature oggi vi porto a rinfrescarvi sul Lago Maggiore a Verbania. Pensate, ci troviamo a pochi minuti dall'Isola Bella, che fa parte delle isole Borromee. È chiamata così per un omaggio d'amore, prende il nome da Isabella d'Adda, moglie del conte Carlo III della potente famiglia Terre Borromeo. Dall'amore passiamo al cinema. Il Lago Maggiore è stato la location di molti film, fra cui La stanza del vescovo con una bellissima e misteriosa Ornella Muti. Oltre a questo, stanotte ci sarà Il picco delle stelle cadenti. Io vi consiglio, se siete a Verbania, di andare nella vicina Val Grande, Pian di Sole, Monte Mottarone. Qui avrete un po' di buio per scorgere le stelle dei desideri. Ma adesso passiamo alla domanda del giorno: quali sono i luoghi dai quali avete visto più stelle cadenti?
1: Ah, guarda, adesso andiamo subito a vedere dove sono state avvistate le stelle cadenti, anche perché io so questa cosa, che le stelle cadenti vanno viste non il 10, che è la giornata, quella indicata ufficiale, ma in realtà con un paio di giorni d'anticipo, perché arrivano tardi.
2: Arrivano dopo, sono cadenti.
1: Se cadono arrivano. Andiamo a vedere intanto se la Flori va a vedere le stelle cadenti e dove va, quando va, dove va, quando va e dove funziona.
3: No, non vado a vederle.
1: Neanche mai stata in spiaggia una sera a testa in su? L'hanno fatto tutti una volta nella vita.
3: Sì, testa in su no, dai.
1: No, beh, a testa in su, se vuoi vedere le stelle cadenti è l'unico modo. Se no, se stai a testa in giù, c'è qualcun altro che dice: oh, c'è la stella, e fidarti.
3: Magari tu.
1: Se vuoi, cioè. Quindi metti a testa in giù, fai le tue cose. Io sto lì come un allocco a guardare in alto, prima stella cadente, ti presto il desiderio da esprimere.
3: È grande.
1: Ma quale desiderio esprimeresti nel caso?
3: Ma non si possono dire.
1: Non si, lo so perché.
3: Ha ragione la Flora.
2: Perché se no non sta vera. Tirilo per te. Mi raccomando.
3: A parte quello, però non si dicono, dai, se cose che non importa, sì, però delle cose che importa anche no.
2: Per esperienza non si è mai esaurito niente, forse chiedevo robe un po' stravaganti, quindi però. E oltre alle stelle cadenti c'è anche l'eclisse oggi. Oggi è giornata di eclissi solari.
3: Quindi tanta roba ti aspetta,
2: sì,
3: oggi.
2: Proprio a programma. Sì, sì, dell'astrologia, proprio siamo.
1: Guarda, sentiamo da questa ragazza che stava dicendo la sua, che forse ha un desiderio. Tu dove li guardi? Perché Marta chiedeva in spiaggia, sulla terrazza di casa, si va in montagna, cioè c'è un posto per vederle meglio, sempre che funzioni, perché Shorty ha detto che per adesso non ha funzionato.
2: Bisogna calibrare i desideri, ecco.
1: Deve essere modesti, modesti.
4: Allora,
1: come ti chiami intanto?
4: Maria Grazia.
1: Ciao Maria Grazia.
4: Le stelle cadenti, dette anche sciame delle Perseidi.
1: Oh, aspetta che qua abbiamo qualcuno che ne sa. Un applauso intanto, perché il pubblico dell'Acqua Falsation è un pubblico colto, vai. Sì, dette anche...
4: La si guardano ovunque uno si trova in quel momento, perché essendo un periodo estivo uno va in vacanza,
1: sì.
4: Noi le abbiamo viste un po' nelle nostre origini in Basilicata.
1: Bella.
4: Dove diciamo ci sono delle zone abbastanza scure che ti permettono di vedere le stelle. E quando loro erano piccoli li abbiamo portati con un po' di coperte così a Orbetello, dove sulla spiaggia, quindi
1: anche
4: loro hanno avuto modo di apprezzare le stelle. Da allora insomma loro, dove ci capita, le facciamo guardare, perché comunque è un evento molto bello e i bambini imparano anche ad avere più sensibilità nella natura e in quello che poi si deve conservare, insomma.
1: Quindi io ho un suggerimento: dal momento che oggi c'è l'eclissi alle 7, ci sono le stelle che hanno il picco, c'è Shorty che lavora a Salsare in spiaggia, picnic e vi fate la serata di
4: attimo. Sì, sì.
2: Ma infatti poi uno dei consigli è cercare delle zone con meno luci superficiali,
4: sì,
2: artificiali,
4: sì,
2: giusto?
4: Sì.
2: Perché a me era capitato, ricordo una sera, eravamo in Sardegna, abbiamo preso una seggiolina, ci siamo messi in mezzo a un campo,
4: sì,
2: a guardarle ed era completamente buio, e allora lì hai proprio come la sensazione che ti vengano addosso,
4: sì,
2: così le stelle.
4: Sì.
2: È una roba magica.
4: Sì,
2: magica.
4: Bellissimo.
2: Brava, brava. Sì. E poi, come dicevi tu, vanno avvicinati i ragazzi,
4: certo,
2: i bimbi a queste cose, perché è un contatto.
4: È un modo poi anche per stare insieme, godere,
2: certo,
4: di quello,
2: certo,
4: che
2: sono. Certo. Brava, brava, brava.
1: Quindi Shorty, se senti una voce dalla spiaggia, spegni le luci, cioè è la signora che vuole vedere meglio. Marta, tu dove hai trovato il posto giusto dove le stelle, quando le vedi, si realizzano i desideri?
0: Allora, intanto grazie a Maria Grazia che con le sue risposte ci ha regalato veramente delle gioie. Poi io guardo sempre le stelle cadenti dalla campagna o dal mare, sempre in punti comunque bui, perché le voglio vedere bene, voglio esprimere bene i miei desideri, perché devono avere

0: E se vi trovate a Verbania potete passare al nostro Penny e fare scorta di ingredienti per un bel picnic sul lago. Ci troviamo in via Maurizio Müller. Potete anche cimentarvi nella preparazione dei piatti tipici che uniscono i sapori del lago alle tradizioni di montagna. Le specialità includono il risotto al persico, il coregone e le alvorelle del lago, i formaggi d'alpeggio come il Bettelmatt e salumi tipici come la mortadella o Solana. Franky, noi ci vedremo anche la settimana prossima finalmente, però io vorrei chiedere una cosa. Shorty, tu oggi sarai anche sul palco con la Maxi Onda, perché se ci sei allora mi paleso anch'io.
1: Addirittura, cioè vieni giù direttamente per sentire, ci sarai alle due a fare il nostro set pre-spettacolo? Ma io non vedo l'ora, certo, anche per vederti, quindi. Garantisci, cioè l'aereo arriva in tempo, perché non posso ritardare, Marta.
0: No, se Shorty c'è allora mi paleso.
1: È andata, mi fa piacere questa cosa, perché Marta poi è una festaiola, perché sarà qui per la giornata del 17, il Penny Day, che è una giornata dove farà un sacco di danni, interviste e cose di questo tipo. Mi fa piacere, arriva un po' prima, che è buona cosa. Salutiamo anche gli amici di Riccione Video Produzioni. Marta, ti aspettiamo alle 14, guarda che Shorty non mette il primo disco se non arrivi, te lo dico.
2: Ti aspetto, Marta, dopo,
0: Perfetto, allora adesso io scappo, prendo l'aereo, ci vediamo fra poco. E poi non perdete, lunedì prossimo sarà una giornata ricca di divertimento, non mancate per il Penny Day, ciao!
3: L'estate di Penny, all'Acquafan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Yo my baby, Robin Tichy su Penny FM, 10 minuti dalle 10.
1: I prodotti tutti a un euro.
0: Sono tantissimi i prodotti tutti a un euro che trovate da Penny. C'è anche il prosciutto cotto scelto, con il quale possiamo creare degli abbinamenti quest'estate classici, ma che non passano mai di moda. Ad esempio, si sposa molto bene con formaggi freschi come la mozzarella, ma anche la roviola, verdure dolci come le zucchine e anche salse leggere o pane morbido per toast a tramezzini, per cui può diventare un'idea per il pranzo di oggi, magari in spiaggia o semplicemente anche in città, in un luogo a diretto contatto con la natura, all'ombra, al fresco, eh? E allora, prosciutto cotto scelto a fette, sì, prosciutto cotto scelto a fette da Penny, in una confezione da 100 grammi a quantità limitata, vostro a un euro. E a questo punto, ritmo della spesa con un grande successo, poi verso le 10 saluti e l'appuntamento come ogni giorno con Penny Insieme Mix. C'è Robbie Williams, questa è la sua Strong.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gotta Always a 3 minuti dalle 10 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.
2: Ti confondo le idee col migliore sorriso che ho. Così stai male come sono stato io quando ti credevo ancora. Ora gioco in difesa senza muovere un passo.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: La frutta e verdura di Penny.
3: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
4: Le interviste di Penny e Fan.
5: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
3: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
2: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

i vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card. We'll be right back.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

una vita come tante, uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, Valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale Valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
2: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
1: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
2: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Senti Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
2: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: scorte che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi, in insalata, e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. Poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria, in un vaso da 12 centimetri, è scontata a 3,49 euro.
1: Belli insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Jenny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduel, che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduel, in una confezione da due pezzi, scontato del 28% a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi, riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo, prezzo promo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Nei film la musica racconta quello che le immagini non dicono. Oggi su Penny FM, Alan Silvestri. Classe 1950. Alan Silvestri nasce il 26 marzo a New York da genitori di origine italiana e irlandese. Dopo il college scrive le prime colonne sonore per la televisione e per alcuni film indipendenti. Col passare del tempo compone musiche per produzioni più importanti e in molti film di Robert Zemeckis. Una collaborazione, quella tra il compositore e il regista statunitense, che ha fruttato grandi capolavori, come la trilogia Ritorno al futuro, Castaway e Chi ha incastrato Roger Rabbit. Ma facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo nel comune di Monferrato, dove è nata la nonna del grande compositore che, ai microfoni Rai, racconta in italiano l'origine della sua famiglia.
2: 1852 a Luigi è nata in Castelvetro.
1: Il comune di Monferrato in passato ha nominato Alan Silvestri cittadino onorario, avviando un progetto per farlo conoscere meglio al grande pubblico, in modo da valorizzare le musiche che hanno così reso grandi tanti film come il celebre successo Forrest Gump. Oltre all'attività di compositore, Alan Silvestri è anche produttore di vino rosso californiano, di cui è grande stimatore. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Penny FM la prossima settimana. Penny.

0: Zino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano tra mezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%. Indovinate, a solo un euro.
1: Da Penny basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la puccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della puccia infornando palline di pasta di pane. La puccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, eh? Dalle specialità Cuor di Terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

Benvenuti da Penny e buona estate, ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciugatutto Penny, 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciugatutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da Penny con lo speciale Cura Casa, asciugatutto Penny, 4 rotoli, in questo caso in sconto 1,39 euro. Poi occupiamoci anche del nostro bucato con il detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate nella versione classico salvacolore, e poi l'offerta, attenzione, proprio questa, cioè confezione da 2 flaconi per un totale di 23 lavaggi ciascuno, vuol dire un totale di 46 lavaggi con detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate in versione classico e salvacolore, doppio flacone in offerta in quantità limitata con lo speciale Cura Casa, 9,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Non si dice mai di no a un cocktail analcolico perché di seta nutrendoci. A Lorenzo, barman milanese, abbiamo chiesto alcuni consigli su come preparare un cocktail bello da vedere e piacevolissimo da sorseggiare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Chiaramente ogni cocktail ha la sua guarnizione, però ci si può sbizzarrire dall'anguria, le fette di ananas, di arancia, la carambola, che è questo fiore a forma di stella molto particolare che rende anche veramente molto bello il drink.
1: Nel reparto bevande di Penny, per voi anche da Amo Natura 100% succo d'arancia in una confezione da un litro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny. Di Penny FM.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni. Arrostiti lentamente sulla brace diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo €1,79. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo €1,49.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: vivi l'estate con Penny.
1: Birra e ancora birra, soprattutto in estate si sceglie spesso una birra per dissetarsi o per accompagnare del cibo. A voi clienti abbiamo chiesto in quali occasioni vi capita di sorseggiarla spesso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale a tutta birra sino al 26 agosto. Acquistate 10 euro di birra nel nostro assortimento, ad esempio la birra Ceres Strong Ale. Per voi un buono sconto di 5 euro da spendere su una spesa minima di 25 euro effettuata con Penny Card.
0: Penny ti porta l'estate.

0: che trovi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso sapore di cascina con Pennycard è scontato del 21%, viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Pennycard i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: qualità e risparmio.
1: Un piatto di pasta, volendolo, potete preparare la mattina e portarlo con voi in spiaggia o consumarlo nella pausa nel corso di una passeggiata in montagna. Tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato che trovate qui da Penny. Questo tipo di salmone viene affumicato a freddo con fumo naturale, in modo da preservare la morbidezza e allo stesso tempo offrire un sapore molto delicato. Il suo gusto vi conquisterà. E allora tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato Gran Mare, uno dei marchi di Penny, in una confezione da 100 grammi, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 25% a 2,99 euro la confezione.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: piante che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

e tanto divertimento. Fra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata, è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto. Agosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso venere. Ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais bonduel, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais bonduel viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi, che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme ad altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Pronti a vivere la nostra estate da Penny? Nel reparto ortofrutta trovate la mini anguria per rinfrescarci. Come viviamo però la nostra estate in città? L'abbiamo chiesto direttamente a voi che siete clienti Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La vivo con i figli cercando zone di refrigerio e magari che possano divertire più loro più che noi, e momenti di aggregazione familiare.
4: Per sentire l'estate in città, sì, prevalentemente vado nei parchi e vado a giocare a tennis con la famiglia.
5: Giro un po' la città come se fossi un turista, anche perché è più vuota ed è più bella.
1: E allora, mentre giochiamo a tennis e visitiamo la nostra città come fossimo dei turisti, entriamo da Penny e acquistiamo anche l'anguria, che è composta per circa il 90% da acqua, quindi ci rinfresca per bene soprattutto durante l'estate. E poi un'idea estiva interessante potrebbe essere anguria a cubetti, feta, menta, qualche goccia di lime, dolce, salata, super fresca, una bella idea per vivere alla grande la nostra estate. E allora da Penny, grazie in questo caso al nostro bellissimo reparto ortofrutta, trovate la nostra mini anguria.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale val bontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso la Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Beh, certo, siamo agli sgoccioli, caro mio, ma solo perché tra poco vado in vacanza.
0: Ecco, bravo, poi mandami una bella cartolina, mi raccomando, e rimanici in vacanza.
1: Certamente, tu Rosica, Rosica, intanto bentornati al Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini. Vediamo le notizie più curiose della settimana.
0: Quante puntate mancano alla fine?
1: Non lo so, possiamo iniziare? Grazie. Da Il Post, una donna che vive in Belgio è diventata sindaca di una città giapponese. La signora, di origini nipponiche, grazie ad una campagna elettorale online, è stata eletta sindaca di Suginami. Da Lego.it a Los Angeles, in California, un famoso youtuber, data la somiglianza, si è finto un giocatore di basket dei Golden State Warriors entrando in campo per il riscaldamento. Bandito a vita dall'NBA.
0: Non potrebbero fare la stessa cosa col conduttore di sto programma?
1: Sì, sentiamo, cosa dovrebbero fare?
0: Bandirlo?
1: Ma al premio comico dell'anno, mai pensato? Andiamo avanti, dai. A Petaluma, in California, ha premiato il cane più brutto del mondo. Si chiama Mr. Happy Face ed è un incrocio tra un crestato cinese e un chihuahua. Come premio una pergamena, un assegno da $1,200 e un viaggio a New York per partecipare ad uno show televisivo. Da Today.it, in Inghilterra, una donna, per arrotondare, ha lanciato il servizio Assumi il mio abile marito. Succede nel paesino di Bleachley, dove Laura Young, casalinga 41enne, mette in affitto il marito James per fare lavori manuali.
0: Allora, siamo io, Peppe, Pino, Renato, Gianandrea. Chi altro c'è stasera per il calcetto?
1: Ma ti pare il caso di... Calcetto, hai detto? No, perché io gioco in attacco, se serve.
0: Ma perfetto, ragazzi, ho trovato il portiere per stasera.
1: Ho detto attacco. Vabbè. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Oltretutto non sono manco bravo in porta, dai ragazzi.
0: Forza ragazzi, forza! Oh, stasera chi perde paga il campo, chiaro? Penny Fan, tutto un

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prenditi cura di me.
1: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
2: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità Cuor di Terra, viene solo 3,99 euro.
1: I nostri marchi. Cuor di Terra. Le specialità.

0: e che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea. Aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao leggilizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Ora, il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. E poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapor di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: radio.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 centimetri. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 centimetri è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Emma Stevens con Simple Things, le cose semplici, quelle più importanti poi nella vita, quando sono le 16 in tutti i penny d'Italia, pronti a iniziare col Penny Insieme.
1: Penny Insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini. Tommaso Stabilini.
0: E buon pomeriggio da Tommaso Stabilini fino alle 19 ad accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Buon giovedì 13 agosto 2026, meno 2 al Ferragosto. Chissà quanti di voi staranno già preparando, insomma, tutte le cose, la lista della spesa molto lunga, piena di cose buone che metterete in tavola, ma soprattutto piena di ingredienti fondamentali per le vostre ricette. E allora vi ricordo che, insomma, magari tra gli ingredienti fondamentali per questo bel Ferragosto ci vuole la birra. Cosa succede? Da oggi fino al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro, fatta sempre con Penny Card. E allora buoni acquisti in tutti i penny d'Italia ancora una volta da Tommaso Stabilini. Vi ricordo come fare per ascoltare il ritmo della spesa qui su Penny FM. Vi basta andare sul sito penny.it, nella sezione Penny per voi, o scaricare l'app TuneIn Radio, TuneIn Radio, cercando Penny FM, o ci ascoltate mentre fate in questo istante la spesa in tutte le filiali Penny. Pronti a iniziare? C'è un buon vento, mi dicono. Giovanotti Alfa.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Lasciamoci allora accompagnare dalla brezzolina dell'estate. Acquistiamo tanta buona birra, perché l'ho appena detto in apertura di programma, ma lo ripeto, è partito lo speciale Ferragosto a tutta birra. Cosa significa? Che se da oggi fino al 26 di agosto, quindi per le vostre vacanze estive, acquistate 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro fatta con Penny Card. Mi raccomando, qualora ancora non ce l'aveste, andate sul sito penny.it nella sezione per l'appunto Penny Card. Tra le varie birre, birra Peroni, lattina da 50 centilitri a soli 75 centesimi, e poi un grande classico, la birra sarda Icnusa, confezione da 3 bottiglie, 2,49 euro. Speciale Ferragosto a tutta birra.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Drinking at the end of the night and we don't even know what's what.

0: May James, Late on the Line su Penny FM.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Pronti a viverla da Penny? Mi raccomando, fate la Penny Card sul sito penny.it nella sezione Penny Card, ma soprattutto vivete l'estate con noi di Penny facendo la spesa nel vostro Penny di fiducia, ormai come se fosse un ritrovo. Sicuramente c'è qualcuno che si organizza con gli amici. Beh, sai cosa c'è? Vediamoci da Penny, facciamo la spesa insieme. Come punto di ritrovo non è male. Allora, tra le tante cose c'è anche lo speciale tutto a un euro, i vostri prodotti preferiti a solo un euro, e sto parlando in questo caso anche dei legumi che fanno tanto bene alla salute, ceci e fagioli marca La Fiammante in questo caso. Allora, i ceci, lo sappiamo, sono ricchi di proteine vegetali, fibre, forniscono anche il ferro, i folati, il magnesio e il potassio. I fagioli lo stesso, stessa famiglia, potassio, magnesio, ferro, contribuiscono a permetterci, a contribuire a un pasto saziante senza sentirci troppo pesanti. Magari ci possiamo preparare una buona pasta con dentro dei ceci, dei fagioli, oppure altri abbinamenti estivi interessanti e originali. Un bel piatto unico con ceci più quinoa o couscous, verdure grigliate, salsa allo yogurt e limone. Oppure ancora un'insalata di fagioli con pomodori, cipolla rossa, tonno, prezzemolo. Insomma, avete tante opzioni differenti. Allora, in questo caso, da Penny, con lo speciale tutto a un euro, ma proprio tutto a un euro, che cosa trovate? Trovate i ceci con i fagioli La Fiammante, li trovate proprio lì che vi aspettano in questi bei vasetti di vetro anche comodi, tutto a un euro. Vai allora con, in questo caso, ceci e fagioli La Fiammante, tutto a un euro. Intanto Elisa e Matilda De Angelis, Litoranea.

0: Elisa Matilda De Angelis, Litoranea, siete su Penny FM. Ancora buon pomeriggio, buona estate e buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Vai che si riparte dai colori profumi del reparto ortofrutta nel carrello il giallo del sole, il melone gialletto che trovate ovviamente coltivato in Italia, ricco d'acqua, aiuta l'idratazione, la nostra vitamina C, la nostra amica vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, ma anche tante buone fibre che ci permettono, anzi permettono al nostro intestino di stare bene. E allora da Penny, coltivato in Italia, melone gialletto al chilo 79 centesimi, poi nel carrello mettiamo il giallo ma anche il rosso del pomodoro grappolo, che quando magari non abbiamo troppa fame vogliamo qualcosa di fresco per stare leggeri perché fa anche molto caldo, pomodoro lo tagliamo a rondelle di 1-2 centimetri e poi vai, condiamo con un po' di olio, sale, aceto e quello che preferite voi. Allora abbiamo preparato in pochi secondi un'insalatina, mica male, possiamo anche aggiungerci, perché no, del cetriolo, magari qualche carotina. E allora in questo caso da Penny, reparto orto frutta, pomodoro grappolo al chilo 1,29 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno

0: capolavoro, capolavoro, la mia storia tra le dita di Gianluca Grignani in questa cover bellissima, delicatissima, elegante della signora della musica, Ornella Vanoni, indimenticabile Ornella. Le 16:29 nel frattempo in tutti i penny d'Italia, un buon pomeriggio, un piacere, un onore poter accompagnare i vostri acquisti in questa bella estate 2026, è giovedì 13 agosto, che bello davvero essere con voi, essere anche però con la nostra Benedetta Rossi, la nostra food creator da milioni di follower, che in questa intervista al nostro caporedattore Giovanni Martinez ha parlato e ha spiegato come realizzare la sua pasta fredda integrale, ovviamente rigorosamente con prodotti Penny.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
3: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
2: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
3: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
2: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
3: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
2: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
3: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, ti dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
2: Fantastico. Senti Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
3: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
2: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
3: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
2: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
3: A idratarsi anche, bravissimo.
2: Senti Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
3: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
2: Con Penny.

0: Harry Styles, As It Was, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny, con pochi euro riempiamo il carrello. Perché? Perché trovate lo speciale tutto a un euro. Partiamo da qualcosa di salato, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori. Perfetto il tramezzino per l'estate, lo possiamo mangiare soprattutto freddo e trasportare facilmente per picnic, in spiaggia, per varie gite. Allora, da Penny, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi, in sconto a solo un euro. E poi, stesso discorso, tutto a un euro, anche un buon gelato della buona pasticceria Tartufo al cacao e Tartufo bianco, con all'interno questo cuore cremoso di panna e all'esterno il cacao, oppure anche del buon cioccolato bianco. Allora, il nostro marchio La Buona Pasticceria vi offre in questo caso il Tartufo al cacao e il Tartufo bianco. La Buona Pasticceria, confezione da due pezzi, reparto surgelati, in sconto del 40% a solo un euro.
1: Da Penny basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: L'estate dipende all'Acquapan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Something special ad accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Sono le 16:47. Attenzione, siamo in estate e adesso ci prepariamo qualcosa di buono e leggero.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Pronti a vivere l'estate con Penny, reparto surgelati, andiamo lì a prendere un po' di fresco, ma ad acquistare anche qualche filetto di merluzzo che possiamo mettere in un buon piatto a base di couscous, il couscous che è questo alimento tipico del Nord Africa, della Sicilia occidentale, costituito da granelli di semola cotti a vapore. E allora noi abbiamo avuto il piacere di intervistare lo chef Vittorio Castellani, in arte chef Kumalé, ci spiega come si cucina il couscous in Europa e ovviamente in Italia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ogni regione, ogni paese ha la sua ricetta e noi italiani lo facciamo in una maniera più semplificata, lo serviamo per esempio nel trapanese con il pesce, con il pesto di mandorle, oppure insalata fredda di couscous come si usa nella cucina franco-provenzale.
0: Molto bene, grazie allo chef Kumalé e lo chef Vittorio Castellani. Allora, detto pesce nel trapanese, allora ci mettiamo dentro qualche pezzetto, qualche filetto di merluzzo che trovate proprio in sconto da Penny e realizziamo, seguendo i consigli del nostro chef, questo couscous buonissimo. E allora, tra gli ingredienti principali, reparto surgelati, filetti di merluzzo, la confezione da 600 grammi è in sconto a soli 5,89 euro. 16:48 in tutti i penny d'Italia, c'è Saldavin.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti ad occuparci adesso anche della nostra casa con lo speciale proprio dedicato a lei, e in questo caso da Penny asciuga tutto, l'asciuga tutto fondamentale per quando bisogna asciugare il nostro tavolo o anche altre parti di casa dopo aver lavato per bene il nostro piano cottura. E allora da Penny trovate l'asciuga tutto al profumo di limone, anche due veli, 51 strappi, 4 rotoli, ogni confezione in sconto 1,39 euro. Poi occupiamoci anche dei nostri panni, dei nostri capi da mettere in lavatrice, è fondamentale avere un buon detersivo. E allora detersivo liquido lavatrice Dash, trovate addirittura la doppia confezione, cioè il doppio flacone, per un totale di 46 lavaggi, avete il classico e avete il salvacolore. Da Penny con lo speciale cura casa, detersivo liquido lavatrice Dash, 9,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Colo, ok, Love Girl alle 17 in tutti i penny d'Italia ci porta alle 5 p.m. del pomeriggio. Siamo insieme ancora per due belle ore, vi accompagno in tutti i penny d'Italia con la vostra spesa e i vostri acquisti estivi anche in vista del Ferragosto. Tra due giorni sarà sabato, infatti 15 di agosto, chissà quante cose belle farete, quante cose buone avete già in mente di preparare, ovviamente con i nostri meravigliosi prodotti penny. A proposito, serve anche il bere per Ferragosto e da oggi c'è lo speciale a tutta birra fino al 26 di agosto. Acquistate almeno 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro fatta con Penny Card. Mi raccomando, se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E poi vi ricordo che c'è il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, L'orto semplice, ci dà tanti consigli su come prendercene cura. Se lo acquistate da Penny con Penny Card, anche qui 5 euro di buono sconto sulla vostra prossima spesa. Allora, ancora buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, un piacere, un onore accompagnarvi in questo giovedì sera, anzi giovedì pomeriggio, dai, 13 di agosto 2026. Vi ricordo che c'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi, i titoli delle vostre canzoni preferite che magari soprattutto d'estate volete ascoltare qui su Penny FM, 345 45 30 423. Il numero uno dei tormentoni, credo, di quest'estate è sicuramente questo. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, su Penny FM. Mi sento.

0: Che carica, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tanto, tanto, tanta musica in questo caso, ma soprattutto tanti colori che arrivano grazie allo speciale Voglia di griglia. Quanta voglia abbiamo di grigliare, tanta, allora mi raccomando, mettiamo anche tante buone verdure sulla nostra griglia. Peperoni misti e zucchine, come rendiamo speciali insieme queste due verdure? Beh, grigliamo peperoni e zucchine, poi condiamo con olio, aglio, limone, menta e basilico, capperi tritati e una manciata di mandorle tostate, perché il contrasto tra morbido, acidulo e croccante rende il tutto molto più interessante. E allora da Penny, speciale Voglia di griglia, peperoni misti, mezzo chilo in offerta promo, 1,79 euro, e poi vai con le nostre amate zucchine, 600 grammi, 1,49 euro.
1: Gli speciali di Penny, grigliata

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Donovan, Frank Rider con Hit the Ground Running ad accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Ancora buon pomeriggio, buona estate, siete su Penny FM con Tommaso Stabilini. Sono le 17:15 e tutti, credo perlomeno, abbiamo voglia di griglia.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: Allora, mentre grigliamo la nostra carne, il nostro pesce, le nostre verdurine, ci beviamo anche qualcosa di buono, di fresco, la Coca-Cola ad esempio, che è fantastica con il ghiaccio e il limone. Allora, in questo caso siamo venuti proprio da voi, meravigliosi clienti di Penny, proprio a chiedervi cosa vi piace bere d'estate, cioè quelle bevande proprio che non vedete l'ora di... Ah, belle fresche! Sentiamo!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Acqua e alle volte birra.
4: La cosa sarebbe di bere birra perché disseta molto. Preferisco prima l'acqua gasata, fredda.
5: Principalmente acqua e poi birra, tanta birra.
6: Con una limonata.
7: La Coca-Cola, sì, è la mia preferita.
8: La birra, altrimenti una Coca ci sta sempre bene.
0: Eccola lì la cochina, la famosa cochina ci sta sempre bene. Allora da Penny, voglia di griglia, Coca-Cola, confezione da 2 bottiglie, ognuna da 2 litri, quindi totale 4 litri di Coca-Cola, doppia bottiglia in offerta, ma in quantità limitata a 3,49 euro. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, buon giovedì 13 di agosto. C'è una nuova canzone, molto bella, Parla d'amore, Saif e Brescia.

0: parlar d'amore.
1: Saif insieme a Bresh, parlar d'amore, 20 minuti dopo le 17, buoni acquisti in tutti i penny d'Italia.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo dal reparto freschi, in questo caso solo con Penny Card, quindi affrettatevi a farla sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Bocconcini di polpo in sconto del 25%. Cosa facciamo? Li facciamo saltare un po' in padella, scorzetta di limone, voilà, abbiamo realizzato un secondo piatto buonissimo. E allora bocconcini di polpo solo con Penny Card in sconto 2,99 euro, poi anche dei buoni yogurt firmati Sapor di Cascina, un marchio Penny, mix cremoso Sapor di Cascina in gusti assortiti per la merenda pomeridiana o la colazione mattutina prima di fare un bel tuffo a mare. Mix cremoso Sapor di Cascina in gusti assortiti in sconto del 21% solo con Penny Card, ogni vaschetta 59 centesimi. Buoni acquisti, siete su Penny FM, io sono Tommaso Stabilini.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: La voce di Arisa con Come Facile alle 17.31 in tutti i panni d'Italia. L'avete appena sentito, il nostro promo della nostra presenza fissa all'Aquafan, soprattutto nel podcast del nostro Frankie DJ Blue Rock Station, le nostre incursioni di Penny FM. Ci piace snocciolare, parlare, discutere di tante belle tematiche estive con coloro che si stanno rilassando all'Aquafan di Riccione. Sentiamo di cosa abbiamo parlato oggi, vai!
1: L'estate di Penny all'Aquafan di Riccione.
2: Allora, andiamo! La Fisica si è messa in posizione, ma dovrebbe esserci già collegato da Vienna Tommy per l'intervento di Penny, che ci diffonde su tutti i supermercati d'Italia. Ciao Tommy!
0: Buongiorno Aquafan, come state? Vi state rinfrescando?
2: Si stanno rinfrescando un bel po', ti hanno salutato
3: Corazzese,
2: sono carichi, c'è anche la Sissi che ti saluta. Non chiamarla Claudia, non chiamarla Giovanna, è la Sissi, è sempre lei.
0: La Sissi che poi si lega anche alla storia di Vienna con la principessa Sissi, e quindi siamo perfettamente in tema.
2: Sì, è qua con noi oggi Marco Corona, che ti presentiamo, forse l'hai già conosciuto qualche edizione passata, c'eri tu?
0: No, non c'ero, ho il piacere di conoscerlo adesso radiofonicamente parlando, però magari ci vedremo di persona un giorno, sarebbe bello.
4: Tommy, credi che oggi veramente c'è il pubblico migliore dell'Aquafan?
0: Ma ragazzi, allora diamoci dentro. Allora, vi dico soltanto che il tema è attualissimo, perché ieri sera c'è stata una cosa incredibile, l'eclissi solare, cioè quando la luna si mette di mezzo, tra virgolette, tra le scatole, tra il sole e la terra. Chi è che ieri sera ha visto l'eclissi? Dove?
2: Ti faccio rispondere subito dal pubblico, poi devo raccontare la mia esperienza. Immagino Marco che con la radio avrà dovuto dire questa storia praticamente in tutte le forme, perché è l'argomento del giorno, non ci sono altre cose. Questi ragazzi l'hanno vista l'eclissi?
5: Eccoci qua, chiediamo il nome intanto.
6: Mirko.
7: Martina.
5: Siete una coppia?
6: Sì.
5: Avete visto l'eclissi ieri sera?
6: No.
2: Perché voi alle 7:30 di sera, dalle 7:30 alle 8, dormivate.
6: No, perché eravamo dietro a un bambino.
2: Ah, ok, dietro a un bambino, quindi con i bambini le eclissi non si vedono.
6: Oramai.
2: Si sente dire che c'è stata.
6: Sì, si sono eclissati loro.
2: Chi ha visto l'eclissi? Alzate la mano.
8: Vista al mare?
2: Sì.
8: Che ero con i miei amici, mi hanno portato gli occhialini per vederla.
2: Ah, perché ci vogliono gli occhialini, questo è importante, sennò si può fare un danno alla retina, no? Che occhialini erano? Come erano fatti?
8: Tipo quelli del cinema.
2: Io dal terrazzo, l'avevo proprio lì davanti, l'avevano messo, sembrava messo a posto, una posizione perfetta, ma c'era la Vale che mi diceva non guardare perché diventi cieco. Per me quei ragazzi lì è che si vergognano, vai a sentire che loro l'hanno guardata. Da dove arrivate?
6: Toscana.
2: Dalla Toscana, ieri dove eravate alle 19:30?
6: In spiaggia.
2: Avete dato un'occhiata al sole? Qualcuno avrà detto c'è l'eclissi?
6: Sì, però io stavo dormendo.
2: Ma vuoi svegliarti per guardare l'eclissi?
4: Senti, ma di dove vieni? Che paese, città?
6: Borga Buggiano, in provincia di Pistoia.
4: Un applauso, ce l'abbiamo solo noi.
2: Borga Buggiano, già il nome ti fa capire che è toscano al 100%. Però lei, per me, mentre dormivi, era sveglia e guardava. Guarda che le dà anche un bacio.
6: Sì, allora, senza occhialini era difficile vedere.
2: Ogni tanto però buttavi l'occhio per un secondo e si vedeva che c'era un alone, no? C'era un alone.
6: Sì, si vedeva l'alone arancione.
2: Non c'era una scritta da qualche parte, tipo l'aereo, quello che passa al mare. Eclissi, niente, non c'era. Allora vediamo Tommy se a Vienna avete avuto più fortuna qua, che invece sono stati molto attenti alla salute oculare.
0: Guarda, ho degli amici che l'hanno visto, hanno detto molto bello, con gli occhialini. Io stavo cucinando, purtroppo mi si bruciavano i pomodori che stavo facendo saltare in padella per i miei genitori che erano venuti a trovarmi, hai capito? Così.
2: E ti avrà detto Tommaso, guarda che c'è l'eclissi e c'ho i pomodori.
0: C'ho i pomodori che mi bruciano, che mi si attaccano alla padella, non posso. Ma comunque volevo dire che sicuramente qualcuno magari si sarà visto l'eclissi bevendo una buona birra, perché da Penny, attenzione, da oggi fino al 26 di agosto, speciale a tutta birra, acquistando almeno 10 euro di birra, buono sconto da 5 euro su una spesa di 25 con Penny Card. Mi raccomando ragazzi, fate un salto da Penny.
2: Assolutamente sì, adesso stiamo cercando di far fare una foto, ma dopo faremo un po' di foto di quelle belle da mettere nei vari servizi di oggi. Però c'è un ragazzo con la mano alzata che è Willy.
9: Io, Franky, posso dire la stessa cosa. Ieri non ho visto le crisi perché facevo la pizza.
0: Hai visto?
9: Ci ho provato.
2: O che te la mettono in un orario in cui tu non lavori, oppure la pizza alla prevalenza.
4: Ma no, ma infatti il problema è l'orario, cioè 19:30. Perché l'eclisse è 19:30? Spostalo un po'. C'è gente che dorme al mare, cioè che si riposa, c'è gente che sta preparando la cena. Voglio dire, ma perché alle 19:30?
2: Non l'avevamo congedato. Ciao Tommy, scusaci. Ci volevamo portare fino alla fine.
0: Bravi, ciao ragazzi, ciao a tutti. Penny Acquafan.

0: Alex Warren, Fever Dream su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora, rendiamo ancora più bella la nostra casa con i fiori e le piante di Penny. Partiamo dalla Margherita Celosia o Celosia, adesso poi andremo ad indagare. Una pianta davvero speciale con tanti fiorellini colorati che ha bisogno di acqua in maniera regolare.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Bing Jiling con Sunshine Love quando sono le 17:47 minuti in tutti i Penny d'Italia. È un piacere continuare ad accompagnare la vostra spesa in tutte le filiali Penny. Una buona serata da Tommaso Stabilini con voi fino alle 19 di questo giovedì sera 13 di agosto 2026. Ci avviciniamo sempre di più al Ferragosto. Allora bisogna fare scorta di birra, è l'occasione giusta per voi. Perché? Perché proprio da oggi c'è da Penny lo speciale a tutta birra. Dal 13 al 26 di agosto acquistate 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Tra le tante birre trovate anche questa bella birra Harry's Strong, una strong lager 9% in questo caso di gradazione, colore biondo dorato, il gusto è più intenso e maltato rispetto ad una lager tradizionale, con una componente insomma alcolica importante in questo caso. Però insomma ce ne beviamo magari una per stare sereni, magari la sera per festeggiare qualcosa di bello, anche semplicemente l'arrivo del Ferragosto. E allora nel nostro frigorifero mettiamo qualche birra Harry's Strong, che in questo caso la trovate in sconto del 20%, addirittura a soli 79 centesimi la bottiglia. Ve lo ricordo, speciale a tutta birra fino al 26 di agosto in tutti i Penny d'Italia. Acquistate almeno 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, subito per voi buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta sempre con Penny Card. Ancora una buona serata da Tommaso Stabilini, una canzone bellissima nella cover di Noemi, Il cielo in una stanza.

0: L'omaggio di un grande come Gino Paoli, il cielo in una stanza, la voce bellissima, calda di Noemi. Quando sono le 17:52 minuti in tutti i penny d'Italia, pronti a ripartire ancora una volta così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dai nostri prodotti, in questo caso dal reparto alimentari, riso Venere Scotti, molto buono. In questo caso trovate la confezione da 600 grammi, è molto saziante perché la combinazione di fibre e la consistenza più tenace, diciamo così, aiuta a sentirci pieni più a lungo con il riso Venere, e poi anche una buona fonte di fibre che ancora di più favorisce per l'appunto la sazietà. E poi minerali, magnesio, fosforo, potassio, ferro, in questo caso il riso Venere Scotti lo trovate nella confezione da 600 grammi in sconto addirittura del 33%, 1,99 euro. Al nostro riso Venere aggiungiamo qualche zucchina magari tagliata a rondelle o qualche gamberetto, perché no, mettiamo anche un po' di pesce e anche il mais per dare un tocco di giallo al nostro piatto, che in contrasto col nero del riso Venere ci piace, è bello da vedere. Mais Bonduel, confezione da 2 lattine, in questo caso con lo speciale alimentare, in questo caso è in sconto del 28%, mais Bonduel, 1,99 euro.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Leo Gassman, dammi un bacio, ya, quando sono le 18 in tutti i penny d'Italia, ancora una buona serata da Tommaso Stabilini. Stavo pensando che ieri sera c'è stata l'eclissi solare totale, no? Quando la luna si sovrappone, si mette tra il sole e la terra, sarebbe bello. Ci scriveste al numero WhatsApp 345-4530-423, magari avete fatto la spesa da penny, siete corsi a casa, vi siete piazzati sul balcone, avete fatto in tempo a vedere per l'appunto l'eclissi solare, o magari eravate al mare, in spiaggia, insomma, fatecelo sapere, posti meravigliosi nei quali magari avete visto la vostra eclissi solare. Allora, ancora una buona serata da Tommaso Stabilini, bello potervi accompagnare in questa calda giornata d'estate, immagino in giro per tutta l'Italia. È giovedì 13 di agosto, vi ricordo che c'è anche un bel libro, il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, da milioni di follower, che ci spiega un po' come prenderci cura con tanti trucchetti e tante piccole attenzioni al nostro orto. Infatti il libro si chiama L'Orto Semplice, se lo acquistate con la Penny Card subito per voi 5 euro di buono sconto da utilizzare sulla vostra prossima spesa. Allora, noi continuiamo in diretta live in tutti i penny d'Italia fino alle 19. Vi ricordo anche come fare per ascoltarci, per stare con noi, per lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, cercate Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate in questo istante la spesa in tutti i penny d'Italia, anche perché adesso, attenzione, arriva il nostro disco gold.
1: I Gold. I Gold di Penny FM.

0: grande successo del 1986, la voce della Human League con Human, quando sono in questo caso le 18:04, canzone scritta e prodotta da Jimmy Jam e Terry Lewis, celebre duo americano legato anche ad altri grandi successi R&B, Janet Jackson, quindi anche tanti grandi artisti. Negli Stati Uniti questa canzone arrivò al numero uno della Billboard Hot 100, diventando il secondo numero uno americano di questa band dopo Don't You Want Me. Le 18:05 in tutti i penny d'Italia, il nostro disco gold Human League con Human, pronti a ripartire, attenzione, ancora tanta buona birra.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Eh sì, perché sta arrivando Ferragosto, infatti è partito da oggi lo speciale Ferragosto a tutta birra. Cosa significa? Che fino al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Pennycard. E tra la tanta birra scelta dal nostro assortimento trovate la lattina di birra Peroni da 50 cl in offerta in quantità limitata, birra Peroni 75 centesimi la lattina, oppure insomma la birra sarda per antonomasia in questo caso, e cioè l'Icnusa, in questo caso non lattina ma bottiglia, birra Icnusa confezione da 3 pezzi in offerta in quantità limitata, ogni confezione da 3 bottiglie 2,49 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Lola Young con Messi, quando sono 18 e 16 minuti in tutti i penny d'Italia, che non è Messi il calciatore, per la cronaca, non è Messi il calciatore, ma è Messi inteso in inglese come disordinata, in inglese disordinata è Messi, quando qualcuno è un po' Messi. Allora, sono le 18 e 16, ancora una buona serata e buoni acquisti in tutti i penny d'Italia, è davvero un piacere, un onore poter accompagnare la vostra spesa anche in questo e soprattutto giovedì sera 13 di agosto. Vi ho chiesto se ieri sera ovviamente avete visto l'eclissi solare, dove di bello, scrivetecelo al 345 4530 423. L'apice sarebbe mentre uscite dal vostro penny, mentre avete fatto la vostra bella spesa. Allora, a proposito di spesa, noi ripartiamo, lo facciamo da un buon gelato che è il cucciolone Algida, l'ho trovato ovviamente in offerta da Penny, e noi inevitabilmente ovviamente siamo venuti da voi clienti Penny a chiedervi non solo quanto vi piace il gelato, i vostri gusti preferiti, ma soprattutto i ricordi che vi riporta alla mente. Sentiamo.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Ricordo che quando ero piccolina, che avevo sempre mal di gola, il dottore mi diceva di mangiare sempre gelati che facevano bene.
3: Il croccantino, il cono anziché cono era il croccantino, fatto di nocciola e zucchero, che era fenomenale. Era
4: ricordo dovuto più che altro alla festa, e il gelato anche come gusto, cioè non si ritrova più il gusto di una volta.
5: Ricordo che la mamma mi portava al parco a mangiare sempre un gelato alla frutta.
6: Ricordo che sulla piazza c'era un bar che faceva i migliori gelati, si può dire, dalla provincia di Lecce.
0: Ah, che meraviglia. Beh, ovviamente il gelato è uno di quei prodotti che ci riporta alla mente davvero tanti ricordi fantastici legati alle amicizie, alle persone che incontriamo nella nostra vita, con le quali, perché non, si condivide anche un buon gelato. E questo è un gelato davvero speciale, perché il cucciolone è famoso soprattutto per le sue barzellette che si ritrovavano sul biscotto, e al suo interno un gelato buonissimo diviso in tre gusti differenti: la panna al cioccolato e il terzo, che adesso è il colore giallo. A partire da adesso andremo ad indagare, Reparto surgelati, dai, cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi in sconto del 24% con lo speciale salva spesa €3,79.
7: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Signorita Clementino e Nina Zilli su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire dai colori e profumi della nostra frutta e verdura, melone gialletto coltivato in Italia, da tagliare magari a cubetti, gustarcelo, perché no, sotto l'ombrellone, con i piedi nella sabbia, magari con un bel Tupperware, ce lo portiamo in spiaggia nella nostra borsa frigo e ce lo gustiamo tutto, così ci idratiamo per bene, perché il melone gialletto è uno di quei frutti ricchi ricchi di acqua. Melone gialletto al chilo, coltivato in Italia, 79 centesimi. Poi una buona insalata di pomodori con il pomodoro grappolo, che ci piace davvero tanto e che ci permette di fare anche il pieno di vitamina C, che protegge sempre il nostro sistema immunitario, gli fa proprio da scudo. E allora, pomodoro grappolo al chilo, prezzo promo 1,29 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Rex Orange County con Amazing alle 18.30, tra 2-3 secondi al massimo, anzi adesso sono le 18.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata da Tommaso Stabilini. Mettiamo per un attimo il mondo penny, ci concentriamo sulla musica, andiamo alla scoperta dei primi vinili che hanno fatto la storia dei grandi della musica con la rubrica Disco Sound.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
0: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo storia e curiosità dei primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM uno dei più importanti innovatori italiani, Lucio Battisti.
2: Non sarà un'avventura.
0: Lucio Battisti nasce a Poggio Bustone, provincia di Rieti, il 5 marzo 1943. Ascolta rock and roll, rhythm blues e inizia scrivendo per altri artisti. Parte come musicista, ma a metà anni 60 nasce il sodalizio con Mogol. In questa intervista del 76 a Radio Monte Carlo, a Battisti viene chiesto se nei testi subisse passivamente le scelte del famoso paroliere.
3: Passivamente no, prima di scrivere si parla, si sta insieme così e sì, magari si scopre che ci sono degli argomenti di cui ci interessa parlare o delle scoperte, perché l'uomo scopre sempre, secondo me, delle cose nuove, e da questa identità di vedute che poi nasce però poeticamente ed è opera esclusivamente di Giulio, il testo insomma.
2: Il buio ci trovò vicini.
0: Nel marzo 69 esce Lucio Battisti, il suo primo album. Sul lato A troviamo Un'avventura, 29 settembre, La mia canzone per Maria, Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto, Uno in più e Non è Francesca. Un'avventura, Battisti la portò un mese prima a Sanremo in coppia con una leggenda del soul americano, Wilson Pickett.
2: E così tu sarai.
0: Sul lato B altre sei tracce, Balla Linda, Per una lira, Prigioniero del mondo, Io vivrò senza te, Nel cuore e nell'anima e Il vento. In questo primo album Lucio Battisti si riappropria di brani che aveva scritto per altri come l'Equipe 84, questa volta con la sua voce. Sta avvenendo il passaggio da musicista a cantante. Si tratta del terzo album più venduto del 69. Ma com'era la copertina? La prima stampa originale era fatta di cartoncino e apribile, con diverse foto dell'artista, il color crema a dominare e la scritta Lucio Battisti in rosso. Al prossimo vinile!

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E allora, come dice la canzone, restate se volete, non solo per ballare ma anche per fare la spesa. Da Penny c'è lo speciale tutto a un euro. Tutto a un euro significa che trovate i vostri prodotti preferiti a questo prezzo. Parlo ad esempio del tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Il programma è questo: si esce di casa, prima di andare in spiaggia si fa un salto da Penny, si prende il tramezzino e ce lo si gusta sotto l'ombrellone con i piedi nella sabbia, non male. Allora, da Penny, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, lo trovate nella confezione da due pezzi in sconto addirittura del 28% a solo un euro, a solo un euro. E poi, sempre con lo speciale tutto a un euro, troviamo anche qualcosa di buono, ma di dolce, qualcosa di dolce da mettere sotto i denti. E allora in questo caso andiamo su del tartufo al cacao e bianco, la buona pasticceria, anche in questo caso confezione da due pezzi. Tartufo, il nome deriva soprattutto dalla forma e dall'aspetto che appunto ricordano il tartufo. Molto molto semplice, in questo caso due versioni, al cacao e bianco da Penny. Tartufo, la buona pasticceria, ogni confezione ne contiene due pezzi in sconto del 40% a solo un euro.
1: Da Penny basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: fatto in tempo ad avere un futuro o Ligabue su Penny FM alle 18.45 in tutti i Penny d'Italia.
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
0: Sempre, assolutamente, al primo posto qualità e convenienza, soprattutto quando si tratta di freschi, e in questo caso da Penny, nel reparto dei freschi c'è la feta DOP senza lattosio, formaggio famosissimo greco, un formaggio che ha una consistenza friabile ma cremosa, un gusto deciso, salato, leggermente acidulo, ed è un formaggio DOP. Per poter essere chiamato feta, infatti, deve rispettare precise regole di produzione e soprattutto di provenienza. Tanti gli abbinamenti top, gli abbinamenti proprio che riescono alla perfezione legati all'estate, ad esempio feta, peperoni grigliati, miele, peperoncino, oppure feta, melone, prosciutto crudo, o ancora feta, zucchine grigliate, limone e menta. Ne vogliamo un'altra con la frutta? Feta, pesche grigliate, rucola e noci, un po' di frutta secca ci vuole anche. Insomma, è un prodotto da avere sempre nel nostro frigorifero che ci permette davvero di realizzare tante cose buone quando bisogna decidere cosa mettere in tavola. Allora, da Penny, reparto freschi, feta DOP senza lattosio, confezione da 150 grammi in sconto 1,89 euro.

0: Lisa Stansfield con Change dal 1991, primo singolo uscito dell'album Real Love, canzone bellissima che accompagna anche un anticipo, perché no, di aperitivo, di un'idea di aperitivo che potreste avere stasera, ovviamente dopo aver fatto la spesa da Penny. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, ripartiamo così, dai!
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E dopo aver finito l'aperitivo si cena e dopo la cena si pulisce per bene tutto e si asciuga soprattutto con, grazie allo speciale Cura Casa, l'asciuga tutto Penny al profumo di limone. Due veli, 51 strappi, 4 rotoli e sono quei prodotti che ci vengono in soccorso anche quando magari ci dimentichiamo dei tovaglioli. Voilà, via uno strappo, realizziamo comodamente un tovagliolo pronto all'uso, pronti per cenare. Da Penny, asciuga tutto Penny. 4 rotoli da 51 strappi l'uno e 2 veli in sconto 1,39 euro. E poi fondamentale occuparci dei nostri capi, dei nostri vestiti, in questo caso da lavare in lavatrice con il detersivo liquido lavatrice Dash, doppia versione, classico e salvacolore, mi raccomando, e altrimenti facciamo un disastro con i colori. E in questo caso trovate la doppia confezione da 23 lavaggi ciascuna per un totale quindi di 46 lavaggi, più di un mese di bucato. Da Penny, speciale cura casa, detersivo liquido lavatrice Dash, doppio flacone, doppia confezione, 9,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: George Ezra con la sua bella voce con Sugarcoat ci accompagna alle 19 proprio in questo istante in Tutti i Penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro Penny Insieme, un piacere, un onore come sempre dico io avervi accompagnato fino a qua. Io sono Tommaso Stabilini e questo bel giovedì sera 13 di agosto 2026 il tempo di ricordarvi che fino al 26 di agosto è partito lo speciale Ferragosto a tutta birra. Fino al 26 di agosto acquistate 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento e riceverete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro fatta con Pennycard. Facciamo che lo ripeto: speciale a tutta birra fino al 26 di agosto acquistate 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Pennycard. Così è sicuramente più chiaro. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo puntuali domani ancora a partire dalle 16, ci avvicineremo ancora di più al Ferragosto. Nel frattempo vi auguro una buona serata, una bellissima estate facendo la spesa da Penny e soprattutto buoni acquisti in tutte le nostre filiali. Ciao a tutti!
1: Ascolta

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduelle che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduelle in una confezione da due pezzi, scontato del 28%, a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi, riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi in insalata e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema, in questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%, indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti, Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Benissimo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.